ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

cavallo era la sua difesa. Il verde brillante della prateria dimostrava in maniera lampante l'esistenza di Dio, del Dio che progetta la frontiera e custodisce la ferrovia. A quel tempo io ero